0: Ci sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti e tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: rabbia arriva come un temporale improvviso. Rumore, vento, scariche di luce. Fa paura, ma serve. Mostra i confini che non vogliamo oltrepassare. I dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno. Lasciarla sfogare la purifica. Gridala nel vento. Scrivila su un foglio. Bagnala di lacrime. Quando si placa, resta un silenzio pulito. La rabbia, se capita, diventa bussola, indica dove abbiamo sofferto e dove non vogliamo più tornare. E allora ringraziala, perché dopo ogni tempesta l'aria sa di verità.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Anche nell'amore più grande c'è solitudine. Non perché manchi l'altro, ma perché ognuno resta un mistero. Amare è accettare quella distanza invisibile che nessun abbraccio colma del tutto. È guardarsi e sapere che non potremo mai possederci davvero. Eppure, proprio in quella distanza, nasce il desiderio, nasce il rispetto. La solitudine nell'amore non è vuoto, è spazio vitale dove due anime possono respirare insieme senza soffocarsi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

Hai ragione tu, non ho fatto mai delle grandi cose per te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori. Quanto hai di luce anche nella voce, lo dirò con le note. Se tu non ci fossi, mi potrei sentire.

0: camminato in una stanza vuota e ho sentito la tua presenza. Non servivano oggetti, non servivano ricordi materiali. Eri nell'aria, nell'odore del tempo, nella vibrazione invisibile delle pareti. Forse è questo l'amore, essere ovunque, anche quando non si è da nessuna parte. E io non potrò mai dire di essere solo, perché il tuo fantasma dolce mi accompagna sempre.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

Chiudi gli occhi e sogna. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: La resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore. Va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne. È il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Sentiamo come si ama il profumo del pane appena sfornato. È semplice, quotidiano, eppure riempie la casa di calore e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La tenerezza è la forma più alta del coraggio. È amare senza difese, toccare senza pretendere. Nasce negli sguardi lenti, nei gesti piccoli. È una mano che sistema una ciocca di capelli, una parola detta piano per non spaventare. La tenerezza non chiede niente, si dona e basta. E nel suo silenzio, semplice, si nasconde la forza che cambia il mondo.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: ti amo come si ama la sabbia tra le dita. Non posso trattenerla tutta, scivola via. Ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu, non ti possiedo. Non posso chiuderti in un pugno. Ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: battere il cuore non dorme mai su Romantica.
1: Uè, so asciuda bazzete e tu, sì, si asciuda bazza pure tu. No.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Una buona domenica a tutti da Roberto. Siamo arrivati al 30 agosto 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo che parte dall'Ariete. Dedicherete la domenica al riposo totale per ricaricare le vostre pile vitali. Un po' di tranquillità vi servirà per guardare al futuro con rinnovata grinta. Toro, gusterete ogni attimo con una lentezza che rigenererà profondamente i vostri sensi. La natura e il silenzio saranno i vostri compagni ideali in questa giornata. Gemelli, avrete voglia di scambiare idee e progetti con chi sa stimolare la vostra mente. Una chiacchierata informale vi aprirà prospettive che non avevate considerato. Cancro, sarete molto sensibili agli umori di chi vi sta vicino, agendo con tatto e cura. Proteggete la vostra pace domestica da ogni possibile interferenza esterna. Leone, mostrerete il vostro lato più dolce e protettivo verso i membri della famiglia. Il vostro calore umano renderà l'atmosfera di oggi davvero indimenticabile. Vergine, riuscirete a staccare dai doveri dedicandovi finalmente a un piacere personale. Una passeggiata tranquilla sarà la cura perfetta.

0: vostra forza più grande anche in questa giornata. Pesci, navigherete nel mondo delle emozioni trovando una nuova e preziosa armonia. La vostra capacità di sognare vi regalerà visioni di vita molto luminose. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccoci pronti a darvi la sveglia anche per questa domenica mattina del 30 agosto. Buongiorno e ben svegliati su Romantica Radio. Io sono Benny Ronca e staremo insieme fino alle 9, pur sapendo che questa potrebbe essere per molti di voi l'ultima domenica di vacanza, quella giornata nella quale ci si dedica interamente a rifare i bagagli e a rimettersi in coda sulle strade per ritornare a casa. Ma non temete, noi siamo qui a farvi compagnia, a viaggiare insieme a voi. In regia, pronto come sempre a far girare le emozioni sui cursori, c'è il mitico Simone Serpone, che saluto. E allora amici, mettetevi comodi perché si parte subito alla grande questa mattina con le prime due gemme del nostro mattino. Arrivano Pino Donaggio con Io per amore e Gianni Morandi con Il mondo di frutta candita.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

E questa domenica mattina di Romantica Radio del 30 agosto inizia a scorrere in maniera veramente dolce. E allora ancora buongiorno e ben svegliati a tutti voi romantici mattinieri all'ascolto da Benny Ronca. Intanto le strade sicuramente si staranno già popolando pian pianino e molti di voi, lo so, sono già in macchina per questo rientro a casa. Allora mi raccomando, se siete al volante, prudenza e anche ascolto di Romantica Radio, però mi raccomando, prestate attenzione. Vi ricordiamo intanto che la nostra linea è già aperta, per cui vi lascio il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78. Se vi va, mandateci un messaggio vocale o raccontateci quello che state facendo. Ovviamente non mi riferisco a voi che siete al volante, ma magari fate fare questa cosa alla persona che è accanto a voi. In regia c'è sempre Simone Serpone, che risaluto. Adesso amici, alziamo il volume perché arrivano due grandi classici che ci faranno battere ancora il cuore. Arrivano gli Homo Sapiens con Tornerai, Tornerò e Aldo Donati con Can-

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329-102-1339 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Sempre in diretta su Romantica Radio, i motori iniziano ad essere caldi e il primo caffè della mattina inizia a fare effetto sicuramente. Adesso ci rituffiamo, amici romantici all'ascolto, nella grande musica di Romantica Radio. Arrivano Don Bacchi con la sua splendida Sogno e a seguire il mio amico Alex Damiani con È stato bello con te.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

0: Ciao, questo è il telefono di mio marito Massimo. Comunque vi ascoltiamo tutti e due e telefoniamo da Avellino. Siete bravi, simpatici e continuate così. Ciao.
1: Vi seguo sempre dalla mattina alla sera, sia a lavorare che quando sono in macchina. La prima cosa che accendo è Romantica, perché siete veramente unici.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: E questa domenica mattina del 30 agosto qui su Romantica Radio, appena cominciata, continua a farci battere il cuore con queste belle canzoni d'amore. E tra pochissimo faremo una piccola pausa per far spazio alle stelle, infatti scopriremo insieme cosa riservano gli astri per questa domenica del 30 agosto con l'oroscopo del giorno. Ma adesso torniamo alla grande musica d'autore. Arrivano i Cugini di Campagna con Tu sei tu e a seguire l'inconfondibile voce di Ornella Vanoni con Io come farò.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Una buona domenica a tutti da Roberto. Siamo arrivati al 30 agosto 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo che parte dall'Ariete. Dedicherete la domenica al riposo totale per ricaricare le vostre pile vitali. Un po' di tranquillità vi servirà per guardare al futuro con rinnovata grinta. Toro, gusterete ogni attimo con una lentezza che rigenererà profondamente i vostri sensi. La natura e il silenzio saranno i vostri compagni ideali in questa giornata. Gemelli, avrete voglia di scambiare idee e progetti con chi sa stimolare la vostra mente. Una chiacchierata informale vi aprirà prospettive che non avevate considerato. Cancro, sarete molto sensibili agli umori di chi vi sta vicino, agendo con tatto e cura. Proteggete la vostra pace domestica da ogni possibile interferenza esterna. Leone, mostrerete il vostro lato più dolce e protettivo verso i membri della famiglia. Il vostro calore umano renderà l'atmosfera di oggi davvero indimenticabile. Vergine, riuscirete a staccare dai doveri dedicandovi finalmente a un piacere personale. Una passeggiata tranquilla sarà la cura perfetta per ogni piccolo pensiero. Bilancia, sarete ottimi mediatori portando equilibrio dove regnava una leggera tensione. La vostra capacità di ascolto sarà apprezzata e molto lodata da tutti. Scorpione, seguirete un richiamo interiore che vi porterà a riflettere sui desideri autentici. Non abbiate timore di ascoltare ciò che il vostro sesto senso suggerisce. Sagittario, sentirete il bisogno di allargare i vostri orizzonti anche solo leggendo un libro. La vostra mente viaggerà veloce verso nuove e stimolanti scoperte future. Capricorno, vi sentirete appagati dalla solidità dei vostri legami e dalla pace circostante. Godetevi la sicurezza che avete costruito con tanta dedizione. Acquario, esprimerete la vostra unicità con piccoli gesti che non passeranno inosservati. La vostra libertà di spirito sarà la vostra forza più grande anche in questa giornata. Pesci, navigherete nel mondo delle emozioni trovando una nuova e preziosa armonia. La vostra capacità di sognare vi regalerà visioni di vita molto luminose. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

Le canzoni d'amore, soprattutto grazie ai vostri messaggi che ci arrivano numerosi al 331 240 78 78. Io sono Benny Ronca e Simone Serpone invece è in regia a controllare tutto e tutti con le sue vibrazioni musicali. E adesso ritorniamo alla grande musica. Arriva la voce inconfondibile da brividi di Dionne Warwick con This Girl Is In Love With You e poi Umberto Tozzi con Gli Innamorati.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: E con il sole di questa mattina che inizia a salire aumenta anche l'energia di Romantica Radio grazie a queste belle canzoni d'amore. E abbiamo fatto un bellissimo viaggio, fantastico direi, tra la storia e l'anima della canzone partenopea. Ma adesso è tempo di rituffarci nelle nostre melodie, quelle sonorità classiche con due pezzi straordinari. Arrivano Gianni Togni con Quella volta che ho bevuto troppo, lui non io. E subito dopo ascolteremo Franco dei New Dada, Sei of

0: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: E la nostra mattinata prosegue alla grande qui su Romantica Radio con Benny Ronca in questo primo appuntamento della domenica mattina. Ma sapete qual è la magia della nostra radio? È che non importa dove siete, dove vi troviate, perché è sempre possibile ascoltarci. Potete portarci con voi in qualsiasi posto e ascoltarci dunque in qualsiasi momento grazie alla nostra app ufficiale che potrete scaricare gratuitamente sul vostro smartphone. Ovviamente ci sono tante altre modalità di ascolto di Romantica Radio, basta consultare il nostro sito web romanticaradio.it, così avrete la possibilità di scoprirle tutte. Ma adesso rituffiamoci nella grande musica di Romantica Radio. Arrivano Mino Retano con Era un giorno qualunque e Peppino Gagliardi con Sette

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: romantica è una magia invisibile, accende l'emozione, capace di farti compagnia senza essere mai invadente, senza mai imporsi. Nello da Salerno.
1: Ciao a tutto lo staff di Romantica Radio, sono Gianna da Milano. Ascolto ogni giorno le belle canzoni che trasmettete legate ai ricordi della mia gioventù. Grazie per questi voli meravigliosi. Vi voglio bene a tutti. Ciao.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao.

0: il nostro primo viaggio musicale di questa domenica mattina qui su Romantica Radio continua dolcemente. E se prima vi ho ricordato alcune modalità di ascolto di Romantica Radio, adesso voglio ricordarvi che potete cercarci anche sui social, su Facebook, su Instagram e su TikTok. Pertanto andateci a cercare, mettete un bel like, commentate quello che volete, così starete insieme a noi per tutta la giornata. Ma adesso ripartiamo, amici, subito a tutta musica con due brani intensi ed emozionanti. Arrivano Walter Foini con Una donna, una storia e subito dopo Marco Armani con Stella.
1: Romantica.
2: Romantica. Le dolci note del mattino.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona domenica a tutti da Roberto. Siamo arrivati al 30 agosto 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo che parte dall'Ariete. Dedicherete la domenica al riposo totale per ricaricare le vostre pile vitali. Un po' di tranquillità vi servirà per guardare al futuro con rinnovata grinta. Toro, gusterete ogni attimo con una lentezza che rigenererà profondamente i vostri sensi. La natura e il silenzio saranno i vostri compagni ideali in questa giornata. Gemelli, avrete voglia di scambiare idee e progetti con chi sa stimolare la vostra mente. Una chiacchierata informale vi aprirà prospettive che non avevate considerato. Cancro, sarete molto sensibili agli umori di chi vi sta vicino, agendo con tatto e cura. Proteggete la vostra pace domestica da ogni possibile interferenza esterna. Leone, mostrerete il vostro lato più dolce e protettivo verso i membri della famiglia. Il vostro calore umano renderà l'atmosfera di oggi davvero indimenticabile. Vergine, riuscirete a staccare dai doveri dedicandovi finalmente a un piacere personale. Una passeggiata tranquilla sarà la cura perfetta per ogni piccolo pensiero. Bilancia, sarete ottimi mediatori portando equilibrio dove regnava una leggera tensione. La vostra capacità di ascolto sarà apprezzata e molto lodata da tutti. Scorpione, seguirete un richiamo interiore che vi porterà a riflettere sui desideri autentici. Non abbiate timore di ascoltare ciò che il vostro sesto senso suggerisce. Sagittario, sentirete il bisogno di allargare i vostri orizzonti anche solo leggendo un libro. La vostra mente viaggerà veloce verso nuove e stimolanti scoperte future. Capricorno, vi sentirete appagati dalla solidità dei vostri legami e dalla pace circostante. Godetevi la sicurezza che avete costruito con tanta dedizione. Acquario, esprimerete la vostra unicità con piccoli gesti che non passeranno inosservati. La vostra libertà di spirito sarà la vostra forza più grande anche in questa giornata. Pesci, navigherete nel mondo delle emozioni trovando una nuova e preziosa armonia. La vostra capacità di sognare vi regalerà visioni di vita molto luminose. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: E così abbiamo appena riascoltato le previsioni dell'oroscopo grazie alla voce inconfondibile del nostro Roberto, che ci ha dato indicazioni utilissime per capire cosa ci attende dagli astri in questa domenica. E a proposito di contenuti speciali, voglio ricordarvi che esiste anche il nostro canale YouTube, quello di Romantica Radio, quello ufficiale, pertanto andateci a cercare ed iscrivetevi, è tutto gratuito, così non perderete nulla delle nostre produzioni, lì troverete le nostre raccolte musicali, le compilation, soprattutto le interviste ai big della musica leggera italiana. Intanto volevo salutare Tommaso e Pina che mi scrivono in un messaggio che grazie a queste belle canzoni d'amore di Romantica Radio si ricordano sempre del loro meraviglioso viaggio di nozze fatto in Sardegna all'incirca 35 anni fa. Adesso torniamo alla grande musica, arrivano i Bee Gees con Rest Your Love on Me e poi Demis Rousseau con Dolce Veleno.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

0: sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: E anche per questa mattina è arrivato finalmente il momento nel quale potrete provare a conquistare uno dei gadget ufficiali di Romantica Radio, grazie al nostro Cruciverba. Allora, siete pronti? Mano sul telefono, il regolamento è semplicissimo, è come il cruciverba, quello tradizionale, quello che facciamo sempre, soprattutto in estate, praticamente il nostro passatempo preferito. Allora, siete pronti? Io vi darò degli indizi, ovviamente, voi dovete soltanto rispondere esattamente, scrivere in un messaggio WhatsApp la parola esatta e ovviamente anche velocemente al 331 240 78 78. Allora, amici, ascoltate attentamente gli indizi. Ha una chiave ma non apre porte, è composta da 6 lettere e comincia con la M di Milano. Allora, avete capito di cosa si tratta? Scrivetecelo subito al 331 240 78 78. Via con i messaggi.

0: sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
2: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
1: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
2: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
1: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
2: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso, anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
1: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
2: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
3: Romantica News. Buongiorno, buona domenica dalla redazione. Attacco ucraino, nella notte colpite una raffineria e una base aerea russe. La raffineria, una delle più grandi in Russia, è stata data alle fiamme dopo essere stata attaccata nell'oblast di Leningrado. Intanto il direttore della CIA John Ratcliffe ha proposto l'incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni. Si aggrava intanto il bilancio della tragedia, almeno 750 le vittime, oltre 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Sono rientrati in Italia invece Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, 2 escursionisti bresciani rimasti bloccati in Nepal a causa delle frane. Migliorano le condizioni di Alessandro Di Battista dopo il grave malore che lo ha colpito mentre era a Cuba. L'ex deputato Movimento 5 Stelle ha ripreso conoscenza dopo essere rimasto per alcune ore privo di sensi ed è stato trasferito a L'Avana. Si valuta anche il trasferimento in Italia. Islanda dice no ai negoziati per l'adesione all'Unione Europea, questo quanto deciso nel corso del referendum dopo un'emozionante testa a testa. Al momento il no è già in vantaggio di oltre 400 voti. Calcio, la Serie A prosegue con la seconda giornata e con le vittorie del Sassuolo 2-1 contro il Torino e quella sorpresa del Frosinone 3-0 a Firenze. Vince anche l'Udinese a Monza, in serata la Juventus di Spalletti batte il Parma 2-0. Oggi le altre gare. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora. Abbiamo appena ascoltato le news per restare sempre aggiornati su quello che accade nel mondo. E intanto siamo arrivati nell'ultimo tratto di questo primo appuntamento domenicale su Romantica Radio e con Benny Ronca. Intanto volevo salutare Nicola che ci ascolta ogni giorno dal suo accorsatissimo negozio di elettrodomestici che si trova a Palinuro, nello splendido Cilento. Pertanto siamo in provincia di Salerno. Allora buon ascolto Nicola di Romantica Radio. Intanto tra pochissimo andrà in onda la nostra rubrica che proverà a sbloccare i vostri ricordi con gli oggetti cult. Pertanto restate incollati alla radio per capire di quale oggetto, di quale oggetti parleremo in questa puntata, vi raccomando. Prima però ci ascoltiamo una canzone stupenda degli Equipe 84, Tutta mia la città.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Ti sblocco un ricordo.
4: Tra gli alimenti maggiormente diffusi tra i bambini degli anni 60 e 70, sicuramente non possiamo non ricordare i formaggini. Piacevano così tanto! Al di là delle loro qualità gastronomiche, c'era anche un altro elemento a fare da calamita: i regali. In ogni confezione di quasi tutte le più note marche di formaggini vi era un regalino per il piccolo di casa. Il formaggino Mio regalava figurine in plastica animate. Quello della Invernizzi dava punti per avere un enorme pupazzo in plastica della mucca Carolina. Il bebè Galbani regalava aerei di carta da montare ad incastro. I Kremlin regalavano invece delle macchinine antiche da montare.

0: Per un formaggino si era capaci di tutto, piangere o gioire. Ma siamo sicuri che era proprio il formaggino?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

Che ho guardato la tua foto in un vaso di mela. Non ti ho mai voluto tanto bene.

0: grazie a voi di esistere, di tenerci sempre compagnia, ogni giorno, dalla mattina presto alla sera tardi. Grazie.
1: Ciao romantica, un grazie perché sono canzoni favolose, bellissime. Vi ringrazio di cuore di tutto quello che ci programmate durante la giornata. Di nuovo grazie, Mario da Pisciano.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Siamo arrivati ai saluti finali di questa splendida domenica mattina del 30 agosto qui su Romantica Radio. Grazie di cuore a tutti voi che ci avete scritto, numerosi come sempre, e a voi che siete stati con noi fin dalle primissime luci dell'alba a farci compagnia. Ma prima di lasciarvi voglio darvi la soluzione esatta del cruciverba. Allora, la parola da indovinare era musica. Complimenti a chi si è giudicato uno dei nostri gadget. E un applauso gigantesco e un grande saluto lo voglio fare a Simone Serponi in regia, che anche oggi è stato semplicemente perfetto nel coordinare suoni ed emozioni. Ora io vi saluto, amici romantici, e cedo il microfono alla fantastica Simonetta, che vi farà compagnia per tutta la mattinata fino alle ore 13. Intanto vi lascio con le ultime due gemme musicali di questo blocco: Marco Masini con Raccontami di te e Anna Oxa con Fammi ridere un po'. Allora amici, noi ci risentiamo sabato prossimo, sempre a partire dalle ore 6, per aprire insieme un altro romantico weekend. Da Beni Ronca una felicissima buona domenica a tutti e soprattutto un sicuro e sereno buon rientro a casa per chi è in viaggio. Ciao.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

E allora buongiorno, buongiorno, buona domenica, ben ritrovati amici. Oggi è domenica 30 agosto, stanno finendo le vacanze per tanti, per qualcuno come avevo già detto stanno cominciando, ma intanto sappiamo che tanti italiani sono in auto, quindi noi faremo compagnia, abbassate il volume, teneteci in sottofondo e Romantica Radio vi accompagna ovunque. Con voi Simonetta fino alle 14, grazie al nostro Simone Serpone, grazie a Benny. Partiamo subito con la musica perché ci sono ricchi e poveri, Se mi innamoro e subito a Luni del Sole e Mi manchi tanto.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: La nostra collection Napoli Pop, che potete ascoltare e riascoltare tutte le volte che volete, ovviamente sul nostro canale YouTube. State con noi, perché adesso io vi indico un po' di dritte e vi anticipo quello che succederà in questa mattinata. Innanzitutto, tra poco faremo il consueto salto all'indietro nel tempo, andremo a vedere cosa di importante accadeva oggi qualche anno fa. Poi c'è l'appuntamento con il Cruciverba, poi vi sbloccheremo dei ricordi, ci saranno le nostre notizie e i vostri messaggi al 331 240 78 78, e ovviamente la nostra musica è Romance, La mia donna, e subito Roberto Soffici. Questa è Vivere in due.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Le più belle canzoni d'amore qui su Romantica Radio. Buongiorno amici, ben arrivati, ben ritrovati. Come ho anticipato, adesso andiamo a vedere che cosa dobbiamo celebrare oggi. Dunque, oggi avremmo festeggiato il compleanno del David Letterman Show, che è nato esattamente il 30 agosto del 1993, il primo night show che è stato lanciato dalla CBS e che è stato anche poi copiato un po' ovunque. Oggi sicuramente quello più famoso del mondo è quello di Jimmy Fallon, bravissimo tra l'altro, ma ci sono state anche delle scopiazzature italiane sulle quali è meglio stendere un velo pietoso. Invece facciamo gli auguri a Cameron Diaz, che è nata oggi ma nel 1972, e a Ilaria D'Amico, che è nata nel 1973. Vi regaliamo intanto la bambola di Patty Pravo e subito Feelings. Lui ovviamente è Morris Albert.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329-102-1339 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao romantica, chiamo da Latina, mi chiamo Sabina. Per me questa musica è una vera e propria cura dell'anima. Grazie.
1: Ciao romantica, sono Orazio da Roma. Per me siete dei fiuti nel deserto e dei fiuti del deserto non sono mai un caso, ma sono delle occasioni per ascoltare la buona musica. Vi auguro una buona giornata a tutti. Ciao Italia, ciao romantica.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E allora, mentre voi siete nelle vostre faccende affaccendate, fatemi salutare Michela che ci scrive da Roma e dice: ciao Simo, io faccio parte degli italiani che non sono ancora andati in vacanza, ma mi sto preparando per godermi un paio di settimane a settembre. Speriamo che il meteo ci aiuti. Questo anche è vero, cara Michela, però insomma non... teniamo le dita incrociate, ecco, teniamo le dita incrociate, perché insomma se il clima è bello ti troverai appunto con le località poco affollate, potrai goderti una vacanza settembrina. Sai che facciamo? Intanto ti dedichiamo Voglio stare con te di Wes e Dorghezzi e subito Dolcemente bambina, e lui è Santino Rocchetti.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Allora, eccoci pronti a ripartire. Buongiorno, ben arrivati, buon viaggio se siete in viaggio. Oh, tra un po' parliamo di vacanze, nel senso che scopriremo quali sono state le mete preferite dagli italiani in questa estate 2026. Ne parliamo tra poco. Prima Adriano Pappalardo, Voglio Lei, e subito Stefano Sani, Quando Lei Ritornerà.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Allora, siamo pronti a parlare di quelle che sono state le mete preferite dai viaggiatori in questa estate 2026, sempre secondo gli esperti. Dovete sapere che al primo posto in Europa la meta preferita dai viaggiatori è stata il Portogallo, in particolar modo con Lisbona e Porto. E poi ancora, ovviamente non può mancare la Grecia, che è stata la regina delle destinazioni per l'estate anche quest'anno. E ancora e poi a sorpresa troviamo alcuni paesi del nord come l'Islanda, probabilmente anche per sfuggire alla brace, diciamo così, insomma, che è diventato il Mediterraneo. Tra poco andremo a scoprire altri posti, diciamo, che sono stati tra i luoghi preferiti, e avremo anche delle altre sorprese. Prima però ascoltiamo Metti una sera a cena di Milva e subito Be My Baby, Brunette.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
0: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buon Abitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
4: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
0: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto, ma all'atto pratico cosa trova l'ospite a tavola?
4: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
0: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
4: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
0: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
4: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
5: Romantica News.
6: Un giorno dalla redazione. Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro la folla durante un rave party in Svizzera. Almeno una persona è morta e altre 5 sono rimaste ferite. Non è ancora chiaro chi abbia sparato né quale sia il movente, mentre un sospetto è in fuga. La situazione resta confusa ed è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine. Una nuova frana tra Nepal e Cina sta provocando un ulteriore accumulo di acqua. Le autorità hanno ordinato il trasferimento in una zona sicura delle squadre di soccorso impegnate nei pressi del valico di Jirong. Intanto si stima che il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana. Il vice ministro degli esteri iraniano Kazim Gharibabati ha dichiarato che l'Iran è in una fretta di riaprire lo stretto di Hormuz. Intanto una troupe di NBC News è stata aggredita da coloni in Cisgiordania. Il bilancio dell'episodio è di 5 feriti, con gli aggrediti che hanno avuto bisogno di cure mediche. Alessandro Di Battista è grave ma cosciente, ha risposto in modo lucido alle domande dei medici e sono le informazioni che emergono sulle condizioni di salute dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle ricoverato a Cuba. Di Battista, 48 anni, è finito in ospedale dopo forti mal di testa e un malore. L'ondata di caldo non lascia per ora l'Italia. L'anticiclone subtropicale continua a dominare sul Mediterraneo, con temperature ancora oltre le medie soprattutto al centro-sud. Oggi attesi picchi oltre 34-35 gradi e localmente fino a 38-40 in Sicilia, Calabria e Puglia. Temporali a nord a partire da mercoledì. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: E allora grazie agli amici della redazione con i loro aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Stavamo parlando del fatto che tra le mete preferite dai viaggiatori in questa estate 2026 sono spuntati, diciamo così, alcuni paesi del nord. Abbiamo infatti parlato dell'Islanda, che è stata molto molto gettonata probabilmente anche per il clima fresco, ma a sorpresa è capitata anche, pensate, la Norvegia, proprio perché è stata scelta da chi ha deciso di sfuggire al calore dell'estate. Quindi viaggio tra i fiordi, crociere, ma anche ovviamente le città e le isole. Questo per quanto riguarda la Norvegia. Ancora c'è stata un'altra meta che è salita molto in alto nelle preferenze dei viaggiatori. Stiamo parlando della Slovenia e anche dell'Albania, che continua comunque a crescere. Va bene, poi insomma magari daremo uno sguardo anche alle mete extra europee, giusto così per fare un resoconto di quest'estate 2026. Torniamo a cantare perché arriva Ci penserò domani di Pooh e subito lei verrà nella versione di Loretta Goggi e Mango.
2: Romantica. Romantica. Il suono speciale di ogni mattina. Lei verrà.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
0: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: romantica. Ringraziamo per la compagnia che ci dà tutte le mattine, che ci fa alzare sempre di buon umore ascoltando la vostra musica, partendo da Napoli con la nave. E volevo fare un saluto al comandante Ciriaco Ciro e a tutti gli amici che ci ascoltano.
1: Accendo la radio ed ecco, bastano pochi minuti, una manciata di brani sapientemente abbinati ed ecco i miei primi 40 anni tornati alla luce. Romantica Radio, sei il top. Bye Gaetano.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. E allora ci avviciniamo velocemente anche alla fine di quest'ora insieme. Ben arrivati, ben ritrovati. Grazie a tutti gli amici che hanno mandato i loro vocali al 331-240-7878. Adesso dobbiamo salutare però Nazareno che ci scrive e dice che anche lui ha fatto una bellissima estate, ha trascorso una bellissima estate in Sicilia. Ha detto: con la mia famiglia abbiamo fatto il tour dell'intera isola. E vabbè, caro Nazareno, tu veramente sfondi una porta aperta. Quando si parla delle isole italiane io impazzisco proprio, anzi salutiamo tutti gli amici siciliani. Torniamo a cantare perché c'è Primavera di Riccardo Cocciante e subito Gli occhi miei, e lui è Dino.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: E allora si riparte, questa è la terza ora con Simonetta, ben arrivati, ben ritrovati, fino alle 13 insieme, buon viaggio. Noi stiamo parlando tanto di quest'estate che ormai sta finendo, abbiamo parlato anche di alcune mete europee che sono state quelle preferite dai viaggiatori, tra un po' magari ci affacciamo anche sul resto del mondo. Intanto state con noi, mi raccomando, perché vi regaliamo Mi innamoro davvero di Fabio Concato e subito stasera Che sera, e loro sono in Mattia Bazar.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

come promesso, andiamo a dare un'occhiata alle regine dell'estate, però extraeuropee. Allora, sapete che ai primi posti svetta l'Indonesia, che è tra le regine appunto di quest'estate, soprattutto con Java e Bali. E ancora il Messico, il paese dei Maya, praticamente, che offre veramente tantissimo. E al terzo posto, si fa per dire, perché non è una classifica, però insomma sono segnalazioni che sono arrivate dagli esperti, al terzo posto, diciamo così, c'è la Thailandia, che è un grande classico per un viaggio all'estero. Dopo andiamo ancora a spulciare le mete mondiali e viaggiamo almeno con la fantasia, va bene? Mentre voi magari siete nel traffico, quindi andate piano piano piano, mi raccomando. Vi regalo Amicizia e Amore dei Camaleonti e subito Ma che bello questo amore. Lui è Eros Ramazzotti.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: E allora continuiamo a viaggiare con la fantasia nelle località più gettonate di quest'estate 2026, parliamo di quelle extraeuropee. Sapete che, qui parliamo di due paesi che sono nella mia curiosità e che io vorrei tanto visitare, perché un viaggio fantastico è quello che si può compiere in Perù, tant'è vero che la stagione estiva è perfetta per andare in questo paese, non a caso è stato tra i più gettonati di quest'estate. Chiude, diciamo, questa panoramica il Giappone, dove si mescolano modernità e tradizione, e il Giappone è sempre più visitato soprattutto dagli europei. Ma che meraviglia! A voi dove piacerebbe andare? Quali paesi vi mancano? Se vi va, ditemelo al 331 240 78 78. Nel frattempo ascoltiamo Homo Sapiens, Bella da morire, e io ti darò di più, e lui è Memory Music.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao Romantica Radio, siamo Giovanni e Teresa da Nocera Inferiore, siamo anche noi dei romantici. E con noi anche la nostra nipotina Vittoria, di 10 mesi, è una piccola romantica in erba. Un saluto, un bacio a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao Romantica Radio, grazie di esistere, grazie veramente perché ci portate indietro nel tempo, ci fate rivivere la nostra infanzia, la nostra gioventù ed è bellissimo ascoltarvi. Anche le faccende di casa risultano più leggere ascoltando voi in sottofondo. Grazie Luisa da Terzigno in provincia di Napoli.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

allora anche quest'ora si sta concludendo velocemente. Noi salutiamo tutti gli amici che hanno mandato il loro vocale al 331 240 78 78, e Francesco e Flavia che scrivono mentre sono in auto, hanno fatto le loro vacanze in Versilia, che bello, e dicono però adesso ci siamo concessi questo weekend in Umbria, quindi praticamente loro sono scesi dalla Toscana, hanno poi attraversato l'Umbria e adesso stanno tornando a casa. Loro sono della provincia di Napoli. Ragazzi, buon viaggio, mi raccomando, andate piano piano, e io vi faccio ascoltare L'angelo azzurro di Umberto Balsamo e Morirò per te, e lei è Mina.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Ben ritrovati, buon viaggio, buon rientro. Siete con Simonetta che vi fa sorridere, forza, perché tra poco c'è l'appuntamento con il Cruciverba. Potete portare a casa i gadgets di Romantica Radio. Chiudete in bellezza la vostra estate. Tutto questo tra qualche minuto, perché prima ci sono i cugini di campagna con 64 anni e subito Alex Damiani. Questa è Cambierò, cambierai.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Ed eccoci pronti a risolvere il nostro cruciverba. Volete portare a casa uno dei gadget di Romantica Radio? Mi dovete dire, è una cosa facilissima, perché se io vi dico che più ce n'è e meno vediamo, quattro lettere inizia con B, che cos'è? Più ce n'è meno vediamo, quattro lettere inizia con B. Scrivetemi subito la soluzione al 331 240 78 78.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
4: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
3: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
4: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
3: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
4: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
3: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
4: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
5: Romantica News.
6: Bentrovati dalla redazione. Una 22enne la vittima dell'attacco a colpi d'arma da fuoco avvenuto in Svizzera, dove era in corso un rave party. Altre 5 persone sono ricoverate in ospedale con ferite di gravità variabile. Non è ancora chiaro chi abbia sparato né quale sia il movente, un sospetto in fuga. Ce la metterò tutta per tornare. Con queste poche parole, Alessandro Di Battista, l'ex deputato pentastellato, è apparso sui social rispondendo a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dedicatogli dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava a Cuba. Di Battista sarebbe arrivato in ospedale in gravi condizioni dopo aver accusato un forte mal di testa. Dramma nella notte all'Alpe Buscagna in Piemonte, dove un uomo di 37 anni è morto e altri 5 sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio in una baita ad alta quota. Si tratta di margaria, addetti all'allevamento del bestiame da latte. Particolarmente gravi le condizioni di un 19enne trasportato in codice rosso a Milano. Islanda resta fuori dall'Unione Europea dopo 190.000 schede scrutinate. Il no ha vinto col 52,5% dei voti. L'affluenza alle urne è stata altissima e il tema dell'adesione all'UE non tornerà sul tavolo, almeno fino alla fine dell'attuale legislatura, fino al 2028. Migliora l'emergenza caldo in Italia dopo il picco di venerdì che ha visto 9 città da bollino rosso. Per oggi solo Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria sono nel livello massimo di allerta, 6 bollini gialli, tra cui Napoli e Roma. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: E allora, in questi pochissimi minuti che restano da trascorrere insieme, ovviamente noi salutiamo come sempre i nostri amici della redazione, ma vi dobbiamo sbloccare un ricordo. Ma voi ve la ricordate la colla coccoina? Ecco, tra poco parliamo proprio di questa colla appiccicosa, profumata, che però ha segnato l'infanzia di tanti di noi. Prima però ascoltiamo Forse di Pupo e Fiorello, questa è Finalmente Tu.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329-102-1339 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Ti sblocco un ricordo.
3: Sebbene fossi ufficialmente nata alla fine degli anni 20, è a metà degli anni 70 che un oggetto di fatto quotidiano e ordinario diventa un must, soprattutto tra i bambini e adolescenti. Cosa? La coccoina. Sebbene fosse principalmente un prodotto destinato agli uffici, non c'era bambino che non avesse una confezione di coccoina, una colla in pasta bianca. Il barattolino in alluminio e l'incredibile profumo divennero compagni necessari per tutti i lavoretti scolastici dei bambini italiani.

0: Agli inizi degli anni Ottanta l'azienda ne produsse anche una versione liquida più comoda, proprio da portare a scuola. Ma volete mettere la sensazione data da quel profumo e la soddisfazione a spalmarla ovunque con il pennellino in dotazione?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: sono romantici, sono Pavel da Cremona, vi ascolto da un po' di tempo quando ho capito che la vostra musica è legata al mio periodo più bello della vita. Le musiche che fate hanno un potere evocativo straordinario e a quel periodo sono legatissimo. Grazie.
1: Ciao Romantica, mando un saluto a tutti gli ascoltatori, faccio i complimenti a questa radio stupenda, faccio anche un saluto alla mia mammina con i suoi 93 anni che ascolta con piacere la vostra musica. Un bacione a tutti.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Allora, grazie amici per essere stati con noi anche oggi. Abbiamo terminato. Io spero di avervi fatto buona compagnia. So che tanti sono in auto, sono incolonnati, quindi mi raccomando, andate piano, sentite la radio in sottofondo, anche perché noi ci alterniamo e comunque siamo con voi. Adesso arriva il Baga, c'è Simone Serpone che resta lì in regia. Insomma, Romantica Radio continua a farvi compagnia durante il vostro viaggio di ritorno o di partenza, perché sappiamo che c'è anche chi parte, pochini ma partono. E allora, buona domenica a tutti. Buon viaggio, buon rientro, andate piano. Simonetta vi saluta, vi abbraccia e vi aspetta sabato prossimo a partire dalle 9. Siate puntuali, ciao! Vabbè, dai, il caldo gioca brutti scherzi anche a me. In realtà io devo darvi la soluzione del nostro cruciverba. È chiaro che parliamo del buio, no? Perché più ce n'è, meno si vede. Quindi se parte, se inizia con la B, può essere soltanto il buio. Adesso però ci salutiamo. Buona domenica a tutti, ciao!

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Grazie, siete sempre estremamente gentili. Un applauso di incoraggiamento ci sta. Perché incoraggiamento nella giornata di oggi? Perché ci stiamo avvicinando sempre più pericolosamente al mese di settembre. E allora perché dico pericolosamente? Perché c'è quel senso di disagio che sa di fine estate, no? E allora ci dobbiamo entrare facendo un micro passettino alla volta. Bentrovati, sono il Baga da adesso fino alle 17. Avete capito già, no? Ecco come funzionerà oggi. Intanto saluto una certezza, Simonetta De Chiara, che è stata prima di noi. Mi preparo a condividere con gli ascoltatori romantici un sacco di bella musica e i loro messaggi al 331 240 78 78 attraverso WhatsApp. Come sempre, l'opportunità di condividere con noi in tempo reale i vostri pensieri. Fra poco George Duke con Sweet Baby, subito c'è Ron con Anima.

andare senza muovere niente, puoi prendere la notte in una mano, fermarla parlando più piano.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: La nostra collection ci ha fatto fare un giro a Napoli. Napoli Pop è l'appuntamento, la città che per me è sempre stata la città del sole, ma è forse i caratteri dei napoletani che mi fa pensare a quello, perché tanto piove.

anche a Napoli, voglio dire, non è che sono raccomandati da quelle parti, però sicuramente quell'energia è forte e si carpisce, direi, alla grande dal carattere appunto dei napoletani e soprattutto dall'humus musicale che vi stiamo regalando in questa collection. Tornando al nostro percorso, fra poco ritroveremo il grande Pino Donaggio con Come Sinfonia, subito c'è Mino Verniaghi con Farfalla Blu.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio,

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Buon estate, siete su Romantica Radio insieme a Roberto Bagazzoli. Certo che è proprio vero, confermato più che altro, che dopo il solstizio d'estate le giornate poco alla volta cominciano ad accorciarsi, poi improvvisamente per me la giornata comincia davvero molto presto, 7 giorni su 7, perché soprattutto con questo periodo di calore, io esco la mattina alle 5, ho un cane, lo voglio, far scorazzare bello tranquillo in uno sgambatoio, per cui bisogna scegliere anche le ore giuste per poterlo fare, perché loro magari lo farebbero in qualunque momento, ma è sempre meglio farlo quando è fresco, quando sicuramente l'aria è più accogliente. E allora ti rendi conto che uscendo sempre alla stessa ora, vi dicevo le 5 del mattino, a un certo punto ti ritrovi dall'albeggiare in un certo qual modo anche al buio, e quindi ti rendi conto che si va assolutamente verso le giornate più corte, l'autunno, l'inverno. Spero passi veloce come è passata l'estate, perché per me è un momento io sono come la pianta, ha bisogno assolutamente di luce, non so voi, anzi confidiamocelo al 331 240 7878. Intanto fra poco c'è Amedeo Minghi con Di più, subito Julio Iglesias con Pensami.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao Romantica Radio, sono Vincenzo da Cerra. Tu sei una cosa grande per me.
1: Romantica Radio, quante emozioni ci regalate ogni giorno. Siete fantastici. Ciao da Nicola.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Buona domenica, l'ultima domenica del mese di agosto, insieme al Baga fino alle 17, parlando degli italiani che stanno iniziando un po' ad essere stanchi, no? Dei rincari strategici, per esempio dei carburanti quando si viaggia, specialmente per le vacanze, e diciamo anche i rincari che ci sono nelle destinazioni, per cui si sceglie sempre di più quello che è stato definito il late Ferragosto per viaggiare e fare esperienze. A confermarlo è una ricerca che si è occupata delle nostre scelte per una piattaforma leader in Europa per il noleggio di camper, che ci racconta che il 64% degli intervistati preferisce andare in vacanza nei periodi meno affollati, ed è una scelta veramente sanissima, e il 57% evita di viaggiare a Ferragosto per l'aumento dei prezzi. Un italiano su 4, il 25%, preferisce quindi non partire durante il periodo centrale di agosto, privilegiando quelle che sono delle destinazioni decisamente magari anche alternative al mare, ma va benissimo anche il mare, perché diciamo il tempo tiene, non è più come una volta, di conseguenza uno si sposta e se ne sta più tranquillo, no? Giustamente. Se poi portate con voi Romantica Radio, direi una combo. Fra poco Umberto Tozzi con Un amore difficile, subito Bryan Adams con Heaven.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Siete su Romantica Radio insieme al Bug. L'estate 2026 che ha portato con sé questo gran caldo ha portato con sé anche la siccità dei fiumi più importanti d'Europa. Per esempio il Danubio ha offerto uno spettacolo naturalmente straordinario, perché le secche, così si chiamano, hanno riportato alla luce imbarcazioni antichissime, una sorta, diciamo, di mostra a cielo aperto, che adesso non ho capito se cercheranno di recuperarle o meno, perché non sarà una cosa semplicissima. È successo anche in Italia con il Tevere, dove in realtà, ecco, in Italia esattamente, è tornato visibile il Pons Neronianus, quello che viene chiamato appunto Ponte di Nerone, all'altezza del Ponte Vittorio Emanuele II, uno spettacolo veramente straordinario, non unico, perché a Roma basta scavare un po' e si trovano ovviamente meraviglie. Fra poco, a proposito di meraviglie, Mino Retano con Una ragione di più, su subito Marco Ferradini con Schiavo senza catene.
4: Romantica. Un altro giorno da inventare, con te che non ti fai vedere.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Buona domenica da Romantica Radio, siete insieme al Baga fino alle 17. Il 2026 porta con sé un compleanno molto particolare, quello della birra artigianale italiana che festeggia il suo trentennale, una ricorrenza che non celebra soltanto, diciamo, la nascita dei primi microbirrifici moderni, ma che racconta quella che è l'evoluzione di un intero movimento produttivo, culturale, associativo e del territorio. Il 1996 è considerato come l'anno simbolico di avvio di quella che si chiama Craft Beer Revolution italiana, quindi auguri anche alla birra artigianale. Fra poco la Bottega dell'Arte con Questa sera è per noi, subito Miguel Bosé con Bravi ragazzi.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Questa è Romantica Radio, siete insieme al Baga. Se penso al karaoke penso inevitabilmente a Beni Ronca, che voglio salutare naturalmente, vi dà il buongiorno nel weekend. Lui insomma di karaoke ne sa tantissimo, no? Giustamente lo vedete in giro per le piazze e cantate con lui bene. Allora oggi voglio fargli un po' di concorrenza con Romantica, perché le prossime due canzoni naturalmente ci permetteranno di cantare a squarciagola. Se poi siete stonati come delle vecchie campane, tendo a ribadirlo spesso questo, e siamo chiusi in macchina o soli in casa, possiamo fare con grande tranquillità. Fra poco Little Tony con Cuore Matto, subito a proposito di canzoni da cantare, Albano e Romina e Felicità.
4: Romantica.
5: Romantica, emozioni senza tempo.

cuore matto. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: sono Angela e volevo dirvi che ascolto Romantica perché è come se scegliessi io i brani che mandate. Buona giornata e grazie.
1: Ascolto voi perché trasmettete bella musica e fate bene all'anima. Buona giornata da Carmine, Napoli.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Buona domenica, siete su Romantica Radio con il Baga fino alle 17 in quest'ultima domenica di agosto, prontissimi anche a dar conto dei saluti che sono arrivati fino a questo momento al 331 240 78 78. Pizzico a caso Giulio da Benevento: vorrei premiassero chi ha inventato Romantica Radio. Salutiamo naturalmente il nostro editore che ha avuto questa idea geniale. Saluto Valeria da Terracina: ho sviluppato una dipendenza da Romantica Radio e vi ringrazio. E noi ringraziamo te. Noemi di Salerno: mi regalate ogni giorno grandissime emozioni, grazie Romantica Radio. Grazie anche a te Noemi. Carla da Reggio Calabria: Romantica Radio mi cambia l'umore della giornata. Guarda, ci credo, ne sono convintissimo. Fra poco sentiamo Daniela Goggi con Insieme a te, subito Charles Aznavour con Ed io fra di voi.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Siete su Romantica Radio con il Baga fino alle 17, buona domenica. Ci sono storie che vanno tenute da conto come se fossero gemme preziose, soprattutto quando si tratta di atti di generosità, e ce n'è stato uno una quindicina di giorni fa, praticamente il giorno di Ferragosto, che è stato messo in atto dai carabinieri della compagnia di città di Castello, a cui vanno immediatamente i nostri complimenti perché hanno avuto un'idea veramente dolce e importante, no? Far sentire al centro dell'attenzione i volontari dell'EMPA di Città di Castello, che gestiscono il canile comunale in collaborazione con l'ASL Umbria 1. Perché? Perché il giorno di Ferragosto, su consiglio del capitano Massimiliano Croce, che è il comandante della compagnia di Città di Castello, i carabinieri della pattuglia si sono presentati nella sede del canile e hanno portato ai volontari che stavano lavorando in quella giornata di festa colazione, cornetti e cappuccino. Direi una cosa veramente meravigliosa. Insomma, le passo con Amore mio, subito Johnny Dorelli con Bugiardo amore mio.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi

Siete su Romantica Radio, buona domenica in compagnia del Baga fino alle 17, pronti perché nella prossima sequenza ritroveremo come sempre due canzoni che ci accarezzeranno l'anima, Nico Fidenco con Come nasce un amore, ma questa sequenza sarà aperta da una cantautrice toscana che si chiama Donatella Milani. Lei ebbe una grandissima notorietà nella prima metà degli anni 80, portando fra le altre cose a Sanremo una canzone che ascolteremo fra poco. Non vi rivelo subito il titolo perché insomma poi ha fatto la radio, la televisione, non si è mai allontanata comunque dal mondo della musica, collaborando anche per esempio con Caterina Caselli. Donatella Milani la ascoltiamo con Vi ricordavo, no? Quella canzone presentata al Festival di Sanremo e Volevo dirti. Roma.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
4: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
3: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
4: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
3: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
4: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
3: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
4: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
2: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Un traghetto passeggeri si è ribaltato a largo della costa di Cipro poco dopo essere partito dal porto. Per il momento sono state tratte in salvo 159 persone sulle 270 tra passeggeri e membri dell'equipaggio che erano a bordo. Sparatoria ad un rave party in Svizzera. La vittima è una 22enne italiana. 5 i feriti gravi. Diversi partecipanti all'evento hanno riferito di un uomo dotato di un fucile d'assalto che si sarebbe poi fermato nei pressi delle automobili parcheggiate per poi fuggire nel bosco. Una bimba di 5 mesi è sparita da una casa famiglia di Caserta. A lanciare l'allarme è stata la responsabile della struttura di accoglienza per minori, dove la piccola di etnia rom era entrata 40 giorni prima. Anche altri 4 minori, tutti fratelli della piccola, sarebbero stati portati via dallo stesso centro e ora si troverebbero in Romania. Conflitto russo-ucraino. Il direttore della CIA Radcliffe ha proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Radcliffe vuole capire se gli 007 russi possono convincere il Cremlino a riprendere i negoziati. MotoGP doppietta per Marc Marquez ad Aragon, che dopo aver vinto la sprint trionfa anche nella gara lunga. Sul podio anche Acosta e Bezzecchi. Quarto Alex Marquez, poi Martin, Aldeguer e Di Gianantonio. Out Bagnaia, caduto mentre era settimo. La MotoGP torna a Misano dall'11 al 13 settembre. Ed è tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Questa è Romantica Radio, siete con il Baga fino alle 17, buona domenica, weekend, si parla anche di cinema e il 2 settembre si sta avvicinando, anzi diciamoci la verità, è iniziato ufficialmente il countdown e vedremo prestissimo al cinema niente proprio di meno che, e questo riguarda tutti gli amanti come me di Willy Coyote, già, perché dal 2 settembre nelle sale italiane arriverà Coyote versus Acme, che è un film che racconta la sua rivincita praticamente. Lui fa una causa legale all'azienda immaginaria che per una vita gli ha venduto marchingegni difettosi per catturare Bip Bip, e lui vincerà, almeno così ci assicurano. Vabbè, non facciamo spoiler e attendiamo tranquillamente 2 settembre. In giro ci sono anche quelli che sono i trailer, ecco, date un'occhiata volendo curiosare un po'. Fra poco Umberto Napolitano con Bimba Mia, subito Sylvie Vartan con Irresistibilmente.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

splendida. Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, sono Immacolata da Sarno, sto ancora ascoltando la tua musica e ti assicuro che c'è una canzone più bella dell'altra. Auguroni, auguroni, auguroni, siete fantastici e andate avanti così. Un abbraccione.
1: Ciao Romantica, sono Gianni da Brescia, complimenti! Continuate così!
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Siete su Romantica Radio, ci sono un sacco di ascoltatori romantici, scopro in vacanza. Per esempio mi sono arrivati i saluti di Davide e Morena che si trovano in vacanza a Paestum. Saluto anche Marco e Francesca che invece mi stanno ascoltando da un altro luogo delle meraviglie che abbiamo in Italia, che è la famosa Scala dei Turchi nell'Agrigentino. Insomma, buone vacanze a tutti coloro che stanno passando in grande tranquillità le loro ferie accompagnati dalla nostra musica. Fra poco Loretta Goggi con Un amore grande, subito Toni Cucchiara con Malinconia.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica Radio, buon weekend con il Baga, ben trovati a tutti coloro che magari hanno acceso la radio in questo momento. Quando vi chiederanno l'estate 2026, che cosa ha portato di originale? Beh, sicuramente per esempio dalla Cina sono arrivate quelle immagini davvero geniali dei gilet climatizzati che sono stati dati agli operatori ecologici per affrontare le ondate di calore, che anche lì sono state belle e pesanti, indumenti che sfruttano due piccole ventole a batteria per favorire l'evaporazione del sudore e ridurre lo stress. Una grandissima idea, ma forse ne avevamo bisogno anche noi che non facciamo gli operatori ecologici, voglio dire. Sarà un'idea che prenderemo in esame la prossima estate. Fra poco Stevie Wonder con For Once in My Life, subito c'è Fred Bongusto con La mia estate con te.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare

quelle corse in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili mi rendevano più libero, come quando

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Siete su Romantica Radio, buona domenica con il bug. Quante estati e quante persone magari in questo momento saranno sotto l'ombrellone ascoltando la radio e magari con una settimana enigmistica in mano. Attenzione perché arriva la sfida da Romantica Radio con il nostro cruciverbone. Già, perché io sto per darvi praticamente una definizione. Siete pronti? Se vi dico è concentrato ma non sa pensare. 8 lettere, ben 4 O. Che cos'è? Scrivetelo velocemente al 331-240-7878 perché il più veloce conquista un nostro gadget. Vi aspettiamo!

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Romantica Radio, buona domenica con il Baga fino alle 17. Attenzione perché fra poco c'è l'appuntamento con Ti sblocco un ricordo e si parlerà dei primi fotoromanzi. Pensandoci, a me viene in mente Sogno, o comunque c'erano anche i fotoromanzi all'interno di Grand Hotel. Ecco, sono quelli che ricordo perché erano quelli che leggeva mia mamma. Fra poco scopriremo un sacco di curiosità. Prima però sentiremo Edoardo Vianello con Da molto lontano, subito gli Audio 2 con Io o te.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
0: Ti sblocco un ricordo.
3: Alzi la mano chi non ha mai sognato o sospirato leggendo un fotoromanzo. I fotoromanzi, ovvero un racconto per immagini realizzato con attori veri e una sequenza di fotografie, è un'invenzione tutta italiana. Il grande successo arriva soprattutto tra gli anni 60 e 70, che vedono l'affermarsi della casa editrice Lancio. È a questa casa editrice che si deve la qualità di questo genere, che ha appassionato milioni di lettori, di lettrici, veramente in tutto il mondo. Nel gennaio 1975 avviene un cambiamento. Viene pubblicato il primo fotoromanzo tutto a colori nel mondo, realizzato a Venezia, dal titolo Bambina che scherzi con l'amore.

0: Nel 1976 la tiratura delle varie case editrici raggiungeva in Italia la quota di oltre 8 milioni e 600 mila copie al mese. Con i fotoromanzi nascono nuovi miti. Le ragazze italiane appendono alle pareti le foto dei loro attori preferiti: Franco Gasparri, Jean-Marie Carletto, Claudia Rivelli, Nuccia Cardinali, Adriana Rame, Michela Rock, Catiuscia, Claudio De Renzi, Gianni Van Nicola, Alex Damiani, Franco Dani, Sebastiano Somma.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: per chi vive di emozioni è la radio giusta. Grazie.
1: Romantica, siete fantastici e grazie per Lucio. Sta cantando adesso, ancora tu. Grazie mille, vi adoro. Un bacio e buona giornata.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

anche per questa domenica, traguardo raggiunto. Torno con voi nel prossimo weekend, sempre fra le 13 e le 17, e sarà già cominciato il mese di settembre, quindi prontissimi ad affrontare un nuovo mese. Prima di scappare però vi debbo la soluzione della nostra definizione per il nostro cruciverbone. La soluzione era pomodoro. Il più veloce che lo avrà scritto al 331 240 78 78 sarà ricontattato dalla nostra redazione. Pronti? In arrivo c'è Paola Coda, vi accompagnerà fino alle 21. Torno nel prossimo weekend. Prima di Paola però Showman con Non si può leggere nel cuore, subito Jairo con Più forte di me. Passate un buon weekend.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Buona domenica, cari romantici, eccomi qua, sono arrivata anche io in questo 30 agosto, un grazie a Roby il Baga che prima di me è stato insieme a voi in questa domenica pomeriggio, una domenica forse un po' malinconica, più del solito, visto che è l'ultima domenica di agosto, una domenica per tanti anche di rientro, di controesodo, lo chiamano gli esperti, e quindi sono tanti anche gli amici, i romantici in viaggio in queste ore. Vi accompagno io fino alle 21, stiamo insieme prima poi di passare la palla a Gian Paserino, e in queste 4 ore come sempre si viaggia, si sogna, ci si emoziona e voi mi raccontate il vostro pomeriggio, la vostra sera. Il numero è il 331 240 7878, e Paola cerca di leggere tutto quello che può in queste ore. Partiamo con Gianni Nazzaro che apre questo pomeriggio di domenica con Il primo sogno proibito, poi arriverà anche il mitico Elton John con Blue Eyes.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: La nostra collection Napoli Pop l'abbiamo appena ascoltata su Romantica Radio nel nostro pomeriggio emozionante romantico. Vi ricordate della famiglia Anania che circa 11 anni fa si presentò sul palco dell'Ariston come la famiglia più numerosa d'Italia? Di Catanzaro, 16 figli, madre e padre, tutti sotto lo stesso tetto. Ora i ragazzi sono cresciuti, sono passati un po' di anni, ma la famiglia non ha smesso di allargarsi perché ovviamente molti di questi figli sono diventati grandi a loro volta, hanno altri figli e quindi sono nati anche dei nipotini. E il padre, Aurelio Anania, 58 anni, racconta come nel tempo, insomma, la famiglia è sempre più numerosa, perché se contiamo generi, nuore, quattro nipotini già nati, altri quattro in arrivo, dice entro aprile, se tutto va bene, saremo in 32, quindi si sono moltiplicati per due. Molto bene. La notizia però che è rimbalzata un po' su tutti i giornali quest'estate era delle loro vacanze. Pensate quanto è difficile andare in vacanza con una famiglia così numerosa. Ovviamente si affittano un'intera casa al mare e comunque, anche se ci sono molti figli che sono andati via e sono rimasti a vivere in nove con mamma e papà, anche i più grandi tornano per le vacanze a fare le vacanze tutti insieme, quindi comunque si è in 30 a fare le vacanze tutti insieme. Però pensate che bello, davvero incredibile. Gianni Morandi ci canta Uno su Mille tra poco su Romantica Radio. Subito c'è Mina con Nessuno al Mondo.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
2: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, la vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera vicino Zurigo. Era originaria di Atri in Abruzzo e lavorava in Svizzera. Il ministro degli esteri svizzero ha espresso le condoglianze al governo italiano. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è anche quella di un attacco terroristico, ma la polizia invita alla cautela. Sono almeno 7 i morti a seguito del ribaltamento di un traghetto a largo della costa di Cipro Nord. 237 persone sono state tratte in salvo dalla nave, mentre continuano le ricerche di altre 23 persone. Una lite familiare si è trasformata in tragedia nel Lecchese. Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato colpito con un coltello da cucina dal padre di 83 anni. La violenta aggressione è avvenuta nella tarda serata di ieri nell'abitazione in cui entrambi vivevano a Colico, centro della provincia di Lecco. L'83enne è stato arrestato per omicidio dai carabinieri. Conflitto russo-ucraino. La Cina non permetterà a Mosca di usare armi nucleari, ha dichiarato il presidente finlandese Alexander Stubb al quotidiano Bild, citando quanto gli assicurato quest'estate il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Siamo al calcio, prosegue oggi la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 il Napoli ospita il Como, mentre in serata l'Inter fa visita al Cagliari e la Lazio affronta il Genoa all'Olimpico. Si chiude domani con Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Ed è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Eh sì, sono tanti in viaggio, i romantici all'ascolto, e c'è chi mi scrive al 331-240-7878 di ascoltarci dalla macchina mentre rientra verso casa, con un po' di malinconia, ovviamente con un po' di tristezza perché lascia un luogo di felicità, un luogo di vacanze o il paese d'origine dove si torna spesso l'estate. È il caso di Rocco che ci scrive da Foggia, o meglio è partito da Foggia ma sta tornando su al nord verso Torino insieme a tutta la sua famiglia, e ci ringrazia per la musica che tiene compagnia a tutti quanti, accontenta tutti i gusti, scrive Rocco, e ne siamo contenti. Buon viaggio, buon rientro a voi. E poi voglio salutare anche Maria che ci scrive invece dalla provincia di Crotone, ci dice di essere al lavoro, di ascoltare Romantica e di godersi questa domenica pomeriggio appunto mentre lavora con la nostra musica. Per voi all'ascolto, per chi sta rientrando e anche per chi sta partendo, perché qualcuno sta ancora andando in vacanza adesso, arrivano i prossimi pezzi. Un bellissimo pezzo che ci canta subito Mia Martini e che si intitola Quante volte, e poi arrivano anche i Bisonti con Occhi di sole.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao, sono Rosaria De Rosolini. Ascolto Romantica Radio perché mi fa sentire sempre bene. La vostra radio mi fa sollevare sempre il morale. Vi ringrazio, vi auguro una buona giornata a tutti voi.
1: Ciao, sono Jenny e noi siamo qui a Sanremo e stiamo ascoltando con tanta gioia le canzoni che hai mandato. È bellissimo, grazie ancora. Ciao ciao!
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Sono arrivate anche le vostre voci con Ciao Romantica, le abbiamo ascoltate proprio poco fa e continuate a mandarci i vocali su WhatsApp al 331-240-7878, perché come potete sentire poi tra una canzone e l'altra arriva anche la vostra voce. Tra poco ripartiremo chissà per dove, chissà che notizia ho trovato qua e là, ma poi ci sono tutte le nostre rubriche, il cruciverba, abbiamo un sacco da fare il weekend, lo sapete, per cui rimanete su Romantica Radio insieme a Paola in questa domenica pomeriggio. Ci sono i Cugini di Campagna con Uomo Mio e poi ritroviamo anche Gianni Bella con T'amo.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Romantica Radio, domenica 30 agosto con Paola fino alle 21 e poi passeremo la palla a Gian Paserino con una puntata.

puntata molto molto speciale da non perdere, quindi rimanete su Romantica da adesso e fino alle 21, perché poi arriva Giampa. Noi abbiamo tante cose da fare in questa nuova ora insieme, arriverà più tardi anche la nostra rubrica Ti sblocco un ricordo e vedremo quale ricordo andremo a sbloccare nella puntata di oggi, ma intanto ho preparato una notizia tra poco che ci porta lontano lontano. Ci concentriamo sulla musica intanto per ripartire in questa nuova ora con Frank Sinatra e The World We Knew. Poi arriva un grande classico tutto da cantare, Nada e Amore Disperato.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Chi mi ascolta lo sa, il Giappone è uno dei paesi che più mi affascina e mi piace. Infatti arrivano le notizie sempre più curiose e interessanti da questo paese. Esiste, ad esempio, una regola in Giappone che aiuta a rendere il matrimonio più stabile e in Occidente quasi nessuno la conosce. Quando una coppia litiga tende a dirsi anche frasi pesanti, a perdere la pazienza, mentre molte coppie giapponesi optano per il silenzio, che diventa uno spazio di rispetto, di attesa, per non ferire l'altra persona. Ed esiste una parola proprio per esprimere questo concetto, e il suono è più o meno ma. Lo spazio tra le cose, ecco, significa l'ideogramma ma. La pausa anche tra due parole, il silenzio tra due note, il momento prima di rispondere. Quindi non è tanto qualcosa che manca, ma è uno spazio che permette a tutto il resto di respirare. E quindi in quest'epoca in cui siamo abituati a riempire tutto, una pausa, un'attesa, un momento senza stimoli ci sembra tempo sprecato. Invece il ma non ci chiede di aggiungere altro alla nostra vita, ci insegna che ogni tanto possiamo semplicemente lasciare spazio, e questo silenzio può essere d'aiuto anche nelle relazioni, questo spazio, soprattutto quando magari si sta litigando. Pensiamoci, ecco, spazio, aria, e aria ci canta proprio Dario Baldambembo adesso su Romantica Radio. Poi arriva la voce incredibile che ci manca tanto di Alex Baroni con Cambiare.
1: Di sera al tramonto, solo dolci melodie, solo su Romantica.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: I romantici sanno distinguere, ecco, i momenti emozionanti e anche i consigli per avere qualcosa di positivo nella propria relazione, come il caso di Veronica che commenta proprio la notizia dal Giappone di questo spazio, di questo concetto di dare spazio del ma, si chiama, e dice: che bello, cercherò di metterlo in pratica. Facci sapere se funziona, perché poi con i nostri caratteri un po' troppo occidentali rispetto ai giapponesi non è semplicissimo. Devo salutare anche Anna da Aprilia che ci scrive un messaggio bellissimo: vi seguo sempre in TV, siete tutti meravigliosi. E io ti devo ringraziare, Anna, arrivano sempre questi complimenti entusiasti e caldi da tutti voi, noi ne siamo felicissimi. Tra pochissimo sbloccheremo un nuovo ricordo con la nostra rubrica, e il ricordo di stasera mi piace molto perché è il Mangiadischi, quindi non perdete, tra poco ti sblocco il ricordo, ma prima i Rox ci cantano È la pioggia che va, e poi i New Trolls ci canteranno invece Che idea.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329-102-1339 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Ti sblocco un ricordo. Ricordo.
3: Che bello ascoltare la propria canzone preferita nel giradischi. Ma perché essere costretti a farlo in salotto o solo in casa del nonno che aveva le attrezzature giuste? Ed ecco che il mercato italiano scopre un piccolo oggetto presto irrinunciabile per i più giovani: il mangiadischi. Nel 1966 il radio chiede a Mario Bellini di dare forma a un giradischi portatile, un oggetto mai visto prima che diventa simbolo di un'intera generazione.

0: I mangiadischi consentivano di portare con sé la musica preferita e ascoltarla ovunque. Ebbero un grande successo e non vi era casa italiana che non ne avesse almeno uno.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, sono Gabriele da Caserta, grazie per tutto quello che fate per noi e per le grandi emozioni che ci date, vi ascolto ogni giorno, ciao.
1: Ciao, questo è il telefono di mio marito Massimo, comunque vi ascoltiamo tutti e due e telefoniamo da Avellino, siete bravi, simpatici e continuate così, ciao.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: È una domenica sera di rientro, di controesodo e sono tanti i romantici che ci raccontano di essere lungo le varie strade, autostrade, arterie stradali italiane, di rientro a casa dopo le vacanze. In questa ultima domenica d'agosto è inevitabile, inevitabile. E direi parecchi che invece stanno anche andando in vacanza, quindi saluto anche chi ha combattuto per tutta l'estate guardando le vacanze altrui e lavorando nel frattempo. E finalmente si godrà le vacanze a settembre, che poi sono vacanze meravigliose, un periodo bellissimo per andare sia al mare sia in montagna, quindi bravi, bravi voi. Vi regalo i prossimi pezzi per appunto affrontare al meglio questi viaggi in macchina, sia che stiate andando e sia che stiate tornando. Alle porte del sole ci canterà tra poco Gigliola Cinquetti, subito c'è il maestro Califano con Io per amarti.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Continua la domenica sera di Romantica Radio, una buona serata a tutti voi, magari avete appena acceso la radio e quindi mi ripresento, sono Paola Coda, come ogni weekend tra le 17 e le 21 mi trovate qui a raccontarvi un po' di notizie, di curiosità che ci fanno battere il cuore ma ci fanno anche sorridere. Tra poco ne racconteremo un'altra e in questa nuova ora insieme arriveranno anche tante altre rubriche, contenuti di Romantica Radio che ci piacciono, come la collection Napoli Pop che arriverà tra poco, e poi perché no, magari c'è un cruciverba, magari c'è una parola da trovare per conquistare uno dei nostri gadget. Rimanete con me e lo scoprirete, e intanto raccontatemi da dove ascoltate Romantica al 331 240 7878. La nostra domenica sera continua così con Gli Alunni del Sole e Concerto, e poi Massimo Ranieri con Io e Te.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo,

che ci dite essere davvero di vostro gradimento, vi piace, vi emoziona e ne siamo molto molto felici. L'abbiamo ascoltata in questa domenica sera e adesso ce ne andiamo a Varsavia in Polonia, dove ahimè dagli anni 90 ad oggi oltre il 10% della popolazione ha smesso di leggere. Secondo i dati riportati dal Guardian, appena il 41% della popolazione legge almeno un libro l'anno e 50 anni fa erano invece il 50%. È un dato in costante calo e anche uno dei più alti rispetto a quello dei paesi mediterranei, ma decisamente più basso rispetto ai vicini dell'est e del nord Europa. E quindi nascono varie iniziative per invogliare le persone a prendere un libro, a leggerlo, come ad esempio a Varsavia l'apertura di questa biblioteca in metropolitana per convincere in qualche modo i pendolari a staccarsi dal telefono e a leggersi un bel libro. Quindi a disposizione dei pendolari ci sono 16.000 titoli, un sistema di prelievo e restituzione funzionante 24 ore su 24, in modo che appunto si possano prendere i libri proprio mentre si sta per prendere la metro, uno spazio inaugurato nella capitale polacca che vuole spingere appunto a leggere il libro invece che scrollare il telefono per tutto il viaggio. È davvero molto interessante, sarebbe da replicare anche in Italia, dove siamo tutti al telefono sui mezzi pubblici, è davvero molto triste. Equipe 84 tra poco con Casa Mia su Romantica Radio. Subito c'è Amedeo Minghi, Quando l'estate verrà.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Tanti romantici mi scrivono al 331-240-7878 in questa domenica sera, come fa Maria Teresa che ci scrive dalla provincia di Avellino e ci ringrazia per la splendida musica che sta ascoltando in questa serata. Poi devo salutare anche Tamino da Corigliano Rossano che scrive: grazie per farci ricordare quelle canzoni che avevamo ormai dimenticato. Sì, è un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo, caro Tamino. Grazie del tuo messaggio. E poi voglio salutare anche Anna da Castellammare di Stabia che scrive: sei romantica di nome e di fatto, siete super unici. Grazie Anna, siete voi quelli unici, veramente scrivete dei messaggi meravigliosi e romanticissimi, quindi siamo davvero fortunati. Vasco Rossi adesso con Un Senso e poi c'è Ricky Maiocchi con Uno in Più.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: vi seguo sempre dalla mattina alla sera, sia a lavorare che quando sono in macchina. La prima cosa che accendo è Romantica, perché siete veramente unici.
1: Romantica è una magia invisibile, accende l'emozione, capace di farti compagnia senza essere mai invadente, senza mai imporsi. Nello da Salerno.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Vi va di mettervi alla prova con il nostro cruciverba? Se vi dico lo prendi ma non lo lanci. 11 lettere e inizia con la R. Attenzione, perché stasera la nostra redazione vuole un po' prendervi in giro anche, quindi forse c'è qualcosina da indovinare qui, Si prende ma non si lancia questa cosa qui, ed è molto lunga questa parola. 11 lettere, inizia con la R. Anche d'estate, ahimè, può succedere per l'aria condizionata. Non vi dico altro. Cos'è? Scrivetemi al 331-240-7878 e il più veloce, lo sapete, conquista un gadget di Romantica Radio.

0: Romantica, le emozioni che arrivano al cuore.
1: Se sei sincero

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: E inizia la nostra ultima ora insieme su Romantica Radio per questa domenica 30 agosto. Ancora una buona serata a tutti voi da parte di Paola Coda. Abbiamo ancora qualche notizia di cui parlare, qualche saluto che devo fare ai tanti romantici che ci scrivono al 331-240-7878 e stiamo insieme in quest'ultima ora, prima di passare poi il testimone al nostro Gian Passerino, che dalle 21 in poi vi parlerà in questa puntata speciale di promesse di fine estate, amori, amicizie, numeri di telefono, saluti, il famoso ci vediamo a settembre, che in qualche modo cerca di portare avanti agosto, anche se agosto finisce. Non perdete Giampa dopo di me e ricominciamo anche con la musica, perché c'è un successo internazionale di Petula Clark, Downtown, e poi arriva anche la nostra Fiordaliso con Non voglio mica la luna.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E ce ne andiamo adesso in Thailandia per parlare di questo gesto molto molto bello che durante una maratona ha fatto Kemira Klongsanun, che si è fermata per soccorrere un cucciolo abbandonato che tutti stavano ignorando, e ha deciso di portarlo in braccio fino al traguardo percorrendo ben 29 chilometri insieme a lui. Non tutti credo che avrebbero fatto la stessa scelta. Dopo la gara ha cercato a lungo i suoi proprietari ma senza successo, e così Kemira ha deciso di adottarlo chiamandolo Chombu Wang, proprio come la maratona che li ha fatti incontrare. Una storia che dimostra come a volte il traguardo più importante non sia una medaglia ma il gesto di fermarsi ad aiutare chi più ne ha bisogno, e le fa davvero tanto tanto tanto onore. È sicuramente lei la vincitrice di questa maratona. C'è tutto un mondo intorno, cantano tra poco per noi i Mattia Bazar. Subito c'è Ornella Vanoni che con la sua splendida voce ci canta Stella Nascente.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate. Un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Ancora una buona serata su Romantica, una buona domenica, una domenica di rientro, di ritorno a casa per moltissimi di voi che ci scrivono al 331-240-7878, come Salvatore che sta rientrando dalla Calabria a Milano con la sua famiglia e che è in viaggio, dice con molta pazienza, piano piano arriveremo, ormai ci siamo riposati, quindi si torna lentamente verso il nord. Poi devo salutare anche Ermi che invece ci scrive dalla Sicilia, dalla provincia di Trapani, ci ringrazia per la compagnia e ci dice di essere ai fornelli in preparazione di una fantastica cena della domenica sera, e quindi buona cena a te Erminia. E poi devo fare un buon compleanno a Stella, che oggi compie cifra tonda 50 anni, un'età meravigliosa. Tanti tanti auguri a te da parte di tua sorella che ci ha scritto, Teresa, ma anche di tutta la tua famiglia, che so che sono tutti a casa tua per festeggiare, quindi tanti tanti auguri. Per tutti voi all'ascolto ci sono Alice con Una notte speciale ed ecco i Panda con Voglia di morire.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ciao a tutto lo staff di Romantica Radio. Sono Gianna da Milano. Ascolto ogni giorno le belle canzoni che trasmettete legate ai ricordi della mia gioventù. Grazie per questi voli meravigliosi. Vi voglio bene a tutti. Ciao.
1: Grazie a voi di esistere, di tenerci sempre compagnia, ogni giorno, dalla mattina presto alla sera tardi. Grazie.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Domenica sera giunge al termine almeno per quanto riguarda Paola Coda, ma sapete che non finisce qui per quanto riguarda Romantica Radio. Subito dopo di me arriva Gian Passerino con una puntata dedicata al ci vediamo a settembre, quella frase, quella domanda che si fa spesso a fine estate tra promesse, amori, amicizie. Giampa ci regalerà una serata speciale, ma prima di andare via, di darvi appuntamento alla prossima settimana, insomma i saluti finali, devo anche dare la soluzione del nostro cruciverba. Stasera la nostra redazione ha voluto fare un po' la simpatica e quindi la definizione era: se dico lo prendi ma non lo lanci, 11 lettere, inizia con R, che cos'è? È il raffreddore, che lo prendi ma non lo lanci. Però ho cercato di aiutarvi dicendovi che si prende anche d'estate con l'aria condizionata, quindi il più veloce a scrivere raffreddore al nostro numero ha conquistato un gadget di Romantica. Complimenti. Io vi aspetto sabato prossimo sempre dalle 17 dopo il Baga e vi lascio con due canzoni fantastiche. C'è Gianni Togni tra poco con Pomeriggio Maledetto e subito ritroviamo E ci sei tu di Claudio Baglioni. Un bacio a tutti voi e passate una splendida settimana, la prima di settembre. Ci risentiamo sabato. Ciao a tutti da Paola.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Mie care anime romantiche, benvenute su Romantica Radio, sono Gian Passerino e vi accompagnerò fino a mezzanotte in questa ultima domenica di agosto che si porta addosso una luce molto particolare, non è più quella piena, spensierata, quasi infinita di luglio, è una luce più morbida, più bassa, più consapevole, diciamo quella delle sere in cui il cuore si accorge che l'estate non è ancora finita ma ha già cominciato a chiedere di essere ricordata nella maniera giusta. Se siete in macchina, magari sulla strada del rientro da un ultimo weekend al mare, se siete sul divano con la finestra aperta, è una strana malinconia buona che arriva quando qualcosa di bello sta ancora succedendo ma già cambiato un po' la luce. Se state ancora lavorando oppure siete già a letto con la radio accesa piano, la mia voce sarà la vostra compagnia in questa serata in cui parleremo delle promesse di fine estate. Già, di quelle frasi che tra la fine di agosto e i primi pensieri di settembre diventano improvvisamente importantissime. Tutti abbiamo detto, dai, ci sentiamo sicuramente, mi raccomando, scrivimi, non sparire, ci vediamo presto, dai, vengo io a trovarti, scendi tu a trovare me, l'anno prossimo torni qui in vacanza. Non soltanto a una persona speciale, magari anche a un amico, a un'amica, frasi piccole, leggere, in apparenza, eppure cariche di una tensione bellissima, perché dentro a quelle parole non c'è soltanto il desiderio di rivedere una persona, c'è la paura di perdere un tempo, un'atmosfera, un modo di stare insieme che l'estate ci ha regalato e che non vorremmo consegnare al passato troppo in fretta. Gli amori nati sotto l'ombrellone, le amicizie nate sulla spiaggia, nel villaggio, i cugini che si salutano, i vicini d'ombrellone, le comitive, le compagnie di paese, le persone che ad agosto sembravano già parte della nostra vita e che adesso, proprio in questi giorni, ci stanno chiedendo una cosa molto semplice e difficile: riusciamo a ritrovarci anche fuori dall'estate? Dai, raccontatemi un po' le vostre promesse di fine agosto, saluti, frasi, numeri di telefono, contatti Instagram, persone, notti che ancora oggi vi tornano in mente con tutto il batticuore che è giusto per ricordi del genere. Scrivetemi via WhatsApp al 331 240 7878 oppure una mail a redazione@romanticaradio.it.

0: un amore nato in una sera sotto le stelle, una simpatia nata sul lido, un'amicizia da campeggio, una compagnia del paese, il vicino d'ombrellone che è diventato praticamente un amico fraterno, la ragazza del bar, il ragazzo della sala giochi, la cugina con cui ci si vedeva soltanto ad agosto, l'amico del villaggio, il bambino della famiglia accanto. Insomma, a fine agosto tutte queste figure smettono di essere semplicemente dentro l'estate e ci chiedono, senza dirlo troppo, un posticino nel resto dell'anno. E allora lì arriva la frase più bella e più temuta di tutte. Ci vediamo a settembre? E non è una domanda banale, una domanda che contiene un rischio, perché settembre, si sa, è il grande banco di prova dei rapporti umani. Toglie il mare, toglie la pizza insieme, toglie il caffè al lido, toglie il tempo lento, lascia le persone da sole con la loro voglia di continuare ma l'obbligo di lavorare. È lì che si capisce se una promessa era soltanto gentile o se dentro aveva davvero una direzione sincera.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today

I vostri messaggi che stanno già arrivando al 331-240-7878. Si comincia da Maria, che ci ha scritto da Bari e dice: Giampa, la frase che più mi è rimasta nel cuore è stata proprio quella: ci vediamo a settembre. Non so perché, ma mi sembrava più importante di un ti voglio bene detto da quel ragazzo. Poi ci ha scritto Marco da Napoli: le promesse di fine agosto sono piuttosto leggere, ma anche serissime nello stesso momento. E poi è il momento di Mirko da Torino, che ci scrive: io una volta ho conservato per mesi un foglietto con un numero scritto sulla spiaggia, non tanto per chiamarla quella ragazza, ma per ricordarmi il coraggio con cui glielo avevo chiesto. Poi ci ha scritto Davide dalla Liguria e dice: forse il momento più intenso dell'estate non è quando qualcosa nasce, è quando capisci che potrebbe non durare e provi lo stesso a trattenerlo facendo una promessa a quella persona. E poi per concludere ci ha scritto Francesca da Palermo: Giampa, le ultime sere servono proprio a questo, a capire chi vuoi davvero portarti fuori dall'estate e tenerti insieme nel corso dell'anno. Ed è vero, le promesse di fine agosto non servono soltanto a rimandare, diciamo, la separazione, ma servono a fare una scelta, a capire chi tra tutte le persone che abbiamo incontrato nell'estate ha davvero trovato un posto dentro di noi. Continuate a scriverci allora, aspetto i vostri messaggi, il numero è 331 240 7878.

Le promesse di fine estate, promesse che non dicono resteremo per sempre, non dicono non cambierà nulla fra di noi, dicono qualcosa di molto più umano e molto più fragile. Proviamoci, una fragilità che rende bellissime queste promesse perché ci ricorda che le persone, quando si affezionano davvero, non hanno bisogno di garantire l'eternità, hanno bisogno di trovare un modo per non lasciarsi andare via troppo in fretta. Una volta tutto questo passava attraverso strumenti che erano molto concreti, no? Il numero di telefono bisognava scriverlo su un foglietto, bisognava fare una chiamata da una cabina telefonica, si spediva una cartolina, la promessa fatta a voce, ti scrivo, ti chiamo a casa, l'indirizzo, il nome del paese. Oggi ovviamente tutto passa attraverso i telefoni, gli smartphone, non ci si scambia quasi nemmeno più il numero di telefono, ma il contatto del social network, si chiacchiera sulle chat, ci si manda i vocali, una fotografia, tutto è più facile. Certo, è chiaro. Non per questo però è meno delicato, perché il nodo non è mai stato il mezzo, il nodo è la volontà, la capacità di trasformare il desiderio di agosto in un gesto di settembre. E allora forse non dobbiamo sorridere troppo di fronte a queste frasi, dovremmo invece avere grande rispetto, perché dentro queste frasi, dentro queste promesse di fine estate, c'è una cosa bellissima, il tentativo di strappare qualcosa al tempo dell'estate e di vedere se questa cosa può vivere anche in un altro momento della nostra vita.

Restate con noi qui su Romantica Radio, amici miei, perché tra poco continuiamo a parlare di saluti, di numeri di telefono, di contatti Instagram, di messaggi, di treni o aerei, di rientri a casa e di tutto ciò che a fine agosto prova a non diventare subito qualcosa del passato. Stasera con me, con Gian Paserino, qui su Romantica Radio non si parla soltanto di storie d'amore, ma si parla del desiderio molto umano di non perdere del tutto ciò che per un po' ci ha fatto sentire nel posto giusto. E questo ovviamente vale per una persona, per una comitiva, per un'amicizia, perfino per una stagione. Quindi tra poco torniamo proprio lì, nel momento in cui il cuore, prima di lasciare andare le persone che abbiamo vissuto nel mese di agosto, chiede ancora un piccolo favore.

Sono passate da poco le 22 qui su Romantica Radio, noi siamo ancora insieme dentro una serata con la voce di Gian Paserino che sa di ultime passeggiate, di saluti trattenuti, di telefoni stretti in mano, di fragilità bellissima che accompagna sempre la fine di qualcosa che è stato bello, che è stato luminoso. Se siete in macchina, magari vi è tornata in mente una persona precisa, oppure siete sul divano, state pensando a una serata vissuta sul lungomare mano nella mano con qualcuno, un bagno fatto di notte, un gruppo di amici, una frase sussurrata piano all'orecchio di qualcuno alla fine di un'estate. Noi stasera stiamo parlando proprio di questo, delle promesse di fine estate, e allora vorrei soffermarmi proprio su una cosa molto semplice: i luoghi in cui certe promesse arrivavano. Perché le promesse che facciamo, che abbiamo sempre fatto alla fine del mese di agosto, non si dicevano in luoghi neutri, cioè non è che dicevi una cosa importante in un posto qualunque. Promesse che venivano fatte su una spiaggia buia, ad esempio, oppure su una panchina del lungomare, oppure, che ne so, fuori dal villaggio, nell'ultimo tratto di strada verso casa, davanti a un portone. Luoghi normalissimi ma capaci di farsi ricordare per tutta la vita. Ce l'avete un posto così? Se vi va, raccontatemi il luogo in cui avete sentito oppure pronunciato una promessa di fine estate che non avete mai dimenticato. Scrivetemi una mail, se volete, a redazione@romanticaradio.it, oppure via WhatsApp 331 240 78 78.

Una regola dice che le promesse vanno mantenute, però poi ci sono anche altre verità molto dolci, molto difficili insieme. Non tutte le promesse vanno mantenute alla lettera per essere state vere nel momento in cui

sono state pronunciate. Questa è una cosa importante da dire, soprattutto quando si parla delle promesse di fine agosto, che è ciò di cui discutiamo questa sera qui su Romantica Radio, con me, con Gian Passerino e con tutti voi i nostri ascoltatori. Dai, è vero, alcuni "ci vediamo presto" non si realizzano veramente, alcuni "scrivimi" restano messaggi intermittenti, alcuni "oh, non sparire" finiscono comunque in silenzi lunghi. Questo però non significa che quelle promesse fossero false, significa solo che appartenevano a una soglia, un punto in cui il sentimento era vero ma il futuro era ancora incerto. Forse le promesse estive ci restano così attaccate al cuore proprio per questo, no? Perché sono piene di sincerità ma anche di limiti, hanno il coraggio del desiderio ma non sempre il potere della durata, e allora diventano uno dei luoghi più umani dell'amore e dell'amicizia, il punto in cui una persona non ti promette l'impossibile, ti promette di provarci, e provare qualche volta è già tantissimo.

Altri vostri messaggi qui su Romantica Radio al 331-240-7878. Rosa dalla provincia di Firenze ci ha scritto: ciao Giampa, la promessa più bella della mia estate non è stata mantenuta, ma non per questo la sento meno vera, mi ha accompagnato per mesi, anzi per anni. E poi ci ha scritto Luigi da Palermo: il numero di telefono che ho dato in vacanza aveva un peso diverso da qualsiasi contatto che aggiungo oggi alla mia lista sui social network. E poi Angela da Roma scrive: forse settembre è così importante perché decide se agosto è stato solo una parentesi oppure l'inizio di qualcosa. Hai ragione. Paolo ci scrive da Bari: Giampa, mi commuovo sempre pensando al fatto che a fine agosto tutti diventiamo un po' più sinceri, anche chi normalmente non lo è. E poi per concludere ci ha scritto Caterina da Genova: le ultime frasi d'estate mi restano addosso sempre perché sono piene di coraggio e di paura, tutte queste cose insieme. È vero, coraggio e paura insieme, esattamente questo è il tono delle promesse di fine agosto: il coraggio di chiedere un futuro, ma la paura che quel futuro fuori dall'estate possa diventare più difficile da realizzarsi. E allora continuate a scriverci, vi ripeto il numero 331 240 7878.

È il momento di salutare un'amica che ci ha mandato una mail al nostro indirizzo qui della redazione. Si chiama Michela, ci ha scritto dalla provincia di Napoli e tra le tante cose belle che ci ha scritto, tanti complimenti, ha detto insomma che ci ascolta ogni weekend, ha sottolineato che secondo lei le promesse di fine agosto, l'argomento di cui parliamo stasera, ci restano addosso, ci restano dentro, perché sono il punto in cui l'estate smette di bastare a se stessa e chiede alla vita normale di farle spazio. Dai, immaginiamo proprio questa cosa qui: finché tutto resta agosto, ogni storia, ogni amicizia, ogni affetto sembra quasi naturale, no? Dentro il periodo di agosto. A fine mese poi l'estate inizia a finire e chiede alla vita normale: scusa, ma un pochino di me lo possiamo tenere? Puoi tenere qualcosa di questo mese d'agosto? Hai posto, hai coraggio, hai un desiderio sufficiente? E a quel punto nessuno può più rispondere soltanto con ricordo del mare, il rumore delle cicale. Bisogna rispondere portandosi dentro qualcuno o qualcosa. E forse è per questo che queste sere ci sembrano così vere, no? Perché ci mettono davanti a un piccolo esame del cuore senza grandi scenografie. Solo con una frase semplice, una promessa e il peso enorme che può avere.

Amici miei, fra poco entriamo nell'ultima parte di questa notte insieme qui su Romantica Radio, dove proveremo a capire perché le promesse di fine estate, che sono l'argomento di cui parliamo stasera con voi, anche quando non durano per sempre, continuano a sembrarci così piene di bellezza, piene di verità ancora oggi. Perché in fondo non stiamo parlando soltanto di saluti o di messaggi, ma del desiderio di non lasciare che ciò che ci ha fatto bene venga risucchiato troppo in fretta dal passato e magari ci passi anche di mente e smetta di essere parte di noi. Quindi tra poco vi porto proprio lì, su quel sottile confine fra il desiderio e la realtà.

Sono passate da poco le 23, mie care anime romantiche. Questa è quell'ora in cui certe parole tornano nella memoria più nitide, le case si fanno più silenziose e basta davvero poco per sentire di nuovo una promessa. Ci vediamo, ti scrivo, non sparire. Stasera con Giampa qui su Romantica Radio si sta parlando delle promesse di fine estate e anche di una cosa più grande, del fatto che le persone quando si affezionano davvero cercano sempre un modo per non ridurre tutto a un ricordo troppo presto. Continuate a scrivermi 331 240 78 78 per WhatsApp, oppure via mail potete scrivere a redazione @romanticaradio.it per raccontarmi quella promessa che non avete mai dimenticato. E ovviamente a me non importa se è stata mantenuta o no, l'importante è che abbia avuto un ruolo nella vostra estate.

0: Lasciati trasportare dalle melodie di Romantica. Emozioni senza tempo.
1: Il tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più,

Le promesse di fine estate di cui parliamo con voi su Romantica Radio questa sera sono importanti perché sono il momento in cui la bellezza dell'estate fa un passo in più, un passo fuori dalla spiaggia, dal lungomare, fuori dal mese di agosto, ma lo fa verso la vita vera, verso settembre, verso il ritorno alla normalità, e questa tensione di per sé già romanticissima. Poi alcune promesse diventano storie, amicizie vere, incontri, telefonate, treni presi, caffè bevuti in città, università condivisa, amori che cambiano forma. Altre restano esattamente quello che erano, promesse. Promesse bellissime, fragili, nate nel punto più giusto per esistere, troppo delicate per durare, per essere realizzate allo stesso modo. Ma ricordatevi che nessuna promessa è inutile, perché tutte ci insegnano qualcosa su ciò che abbiamo desiderato davvero.

Gli ultimi messaggi di questa notte, che è stata veramente piena da parte vostra. Marina da Roma scrive: Giampa, a me non mancano soltanto le persone che mi hanno fatto delle promesse, mi manca il coraggio che avevo quando ho chiesto a quelle persone di scrivermi. E poi ci ha scritto Mariano da Napoli: le promesse di fine estate sono le più sincere, sanno di essere fragili e quindi difficili da mantenere. Come hai ragione, assolutamente. Poi Sergio da Bari scrive: forse ci commuovono così tanto le promesse che facciamo alla fine dell'estate perché nascono nel punto in cui il cuore non vuole ancora accettare la fine della stagione. Sì, siamo un po' più fragili. E per concludere ci scrive Paoletta da Genova: anche le promesse non mantenute mi sembrano importanti perché mi ricordano che ero qualcun altro quando credevo che potesse succedere davvero quello che promettevo. È così il punto esatto in cui avevamo ancora il coraggio di affidare al futuro qualcosa che era nato nella luce più bella e qualcosa che ci manca, quel punto preciso in cui credevamo davvero di poter mantenere ogni promessa che facevamo.

Che bella questa serata insieme a voi, in cui non abbiamo parlato soltanto di promesse d'estate, ma di tanto altro, di tutta quella parte dell'estate che invece di spegnersi quando sta finendo prova ancora un ultimo gesto verso il tempo che sta arrivando. Io sono convinto che vi sarà tornata in mente un'immagine, una persona, una frase, un numero di telefono o un contatto Instagram, una panchina, una spiaggia, una notte. Mi auguro che vogliate tenervi stretta questa immagine, perché ci sono promesse che non servono a tornare indietro, ma a ricordarci che siamo stati vivi abbastanza da provare a portare qualcosa di bellissimo fuori dalla nostra stagione estiva perfetta. E questa sera forse ci ha ricordato proprio questo, no? Le promesse di fine agosto non chiedono di essere eterne, chiedono soltanto di essere riconosciute per il coraggio che hanno avuto.

Siamo quasi alla fine di questa notte insieme, amici, e prima di salutarvi da Gian Paserino arriva a ognuno di voi un grazie pazzesco per i messaggi, per la sincerità, per il modo in cui avete trasformato questa puntata in un racconto pieno di luce, pieno di fragilità e di verità. Fra pochissimo, ve lo ricordo, la nostra notte continua con Alex Poli e con Romantica Night, quindi restate con noi perché sarà una notte fatta di fascino, musica e parole che sapranno stare accanto a questi ricordi con la dolcezza giusta.

mie care anime romantiche, sono Gian Paserino e vi ringrazio davvero per essere stati qui anche questa sera, oltre che tutte le sere dei weekend di questa estate che abbiamo trascorso insieme. Voglio lasciarvi qualcosa, come sempre, prima di salutarci. Non abbiate paura delle promesse, promesse fragili, promesse difficili da mantenere, ma comunque promesse vere, perché molto spesso, anche quando non durano per sempre, sono state il modo più vero che abbiamo avuto di dire a qualcuno: questo tempo con te, per me, ha contato tantissimo, ha contato davvero. Quindi abbiate sempre cura delle parole di fine estate, che anche dopo anni continuano a sembrarvi vive come il primo giorno. Tra poco la notte continua con Romantica Night e con la voce intima di Alex Poli. Io mi fermo qui. Buonanotte a tutti, da Giampa e da Romantica Radio.

0: nella notte di lunedì arriva la musica di Romantica Night. La musica vi trasporterà tra le braccia di Morfeo. Buon ascolto. Questa notte il vento ha bussato alle finestre e io ho immaginato fosse la tua voce. Parlava piano, con dolcezza. Riempiva gli angoli vuoti della stanza. Ho risposto sottovoce, come si risponde a un segreto. E in quell'illusione ho trovato una verità. Non serve averti vicino per sentirti. Sei già in ogni cosa che mi circonda. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E forse questo è l'amore. Non assenza, ma presenza invisibile.
1: Romantica Night. Di notte.

0: sentiamo come si ama il vento d'autunno, che solleva le foglie e porta via il peso dell'estate. La trasformazione che consola. Ogni volta che ti penso, sento che nulla resta fermo. Eppure tutto trova il suo posto. Sei la stagione che torna sempre, la carezza che sa di malinconia e di rinascita insieme. E io, tra i tuoi respiri, imparo che anche la caduta delle foglie può essere bellezza.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come siamo a un viaggio in treno di notte. Il paesaggio fuori scorre, le luci lontane lampeggiano e dentro c'è un silenzio pieno di attese. Con te ogni istante è movimento, anche quando restiamo fermi. Ogni tuo sguardo è una stazione, ogni tuo gesto un paesaggio. E io resto lì a guardare fuori e dentro di noi, sapendo che la vera destinazione non è un luogo, ma il nostro amore.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono persone che non scegli, ti scelgono loro. Arrivano piano, restano e la loro presenza diventa respiro. Non servono promesse né spiegazioni. Con loro puoi stare in silenzio e sentirti compreso come mai prima. Le amicizie dell'anima non finiscono, si trasformano, si allontanano, ma non svaniscono. Restano come luce sottile nei giorni bui e quando pensi a loro ti accorgi che stai sorridendo. Segno che quella connessione è viva, anche a distanza.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china sul libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti, sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito. Tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

Ho guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo. Sei già dentro ogni respiro che faccio.

0: Sappiamo come si ama un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La gentilezza è una forza sottovalutata. Non fa rumore, ma cambia tutto ciò che tocca. Un gesto semplice, una parola dolce, possono spostare una giornata intera. Essere gentili non significa essere deboli. Significa scegliere la luce anche quando intorno c'è ombra. La gentilezza è la lingua universale del cuore, capita da tutti, ovunque. E chi la semina non resta mai povero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più, perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono, la consapevolezza di saper ricominciare.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.